0: Ciao, per molto segnale, vedete?
1: We're heading at 030 4000 to establish one local address 36 center, South Country 3086.